ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo, balena. Mutua sei tu,

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo penetrare.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte